0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. È iniziata una nuova settimana. Siamo al 7 settembre, lunedì. Il sole è sorto alle 6.31 minuti e tramonterà già alle 19.28, dunque il giorno si sta accorciando sempre di più, ma non ci possiamo fare niente. Oggi è il 250esimo giorno del 2026. La Chiesa Cattolica festeggia Santa Regina di Alise e queste sono le attualità locali. Vi proponiamo una panoramica delle principali notizie e sui eventi della nostra isola. È iniziato un nuovo anno scolastico per gli alunni delle scuole elementari e le medie superiori. È iniziato oggi il nuovo anno scolastico. Alla scuola elementare Mario Martinolic sono giunti 63 gli alunni iscritti quest'anno alla prima classe, 48 a Lussin Piccolo, 8 a Lussin Grande, 4 a Sansego e 3 a Neresine. La polizia invita nuovamente gli automobilisti alla massima prudenza in prossimità delle scuole, attraversamenti pedonali e fermate dell'autobus, in particolare negli orari di entrata e uscita degli alunni. L'Ossinava al via tra regate mostra un ricco programma. Lo scorso fine settimana è stato ufficialmente inaugurato il festival L'Ossinava con le vele lussignane intorno al mondo, che ha attirato ancora una volta numerosi visitatori a Lussin Piccolo e a Lussin Grande. Il festival si è aperto con la sfilata delle Majores di Lussino con l'orchestra a fiati Josip Kaschmann. I partecipanti della regata di Passere a Remi si sono svolte regate di imbarcazioni tradizionali, dimostrando che gli antichi mestieri marinareschi, e in concerto del gruppo TBF a Lussin Grande. Il festival prosegue anche questa settimana con una serie di appuntamenti. Da oggi ripartono le uscite gratuite in barca giro della baia Girpo Vali ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21, mentre domani davanti al Museo della Possiomeno si aprirà l'Ossinava Point con laboratori, dimostrazioni marinaresche e vendita di prodotti tipici locali. Inaugurate due nuove mostre nell'ambito del Festival L'Ossinava. Presso la Galleria Frizzi del Museo di Lussino è stata inaugurata la mostra Storie esemplari in scatola dell'artista Slavko Krunic. Il circolo di ritratti si ispira alla storica fabbrica di conserve lussignana e alle persone che con il loro lavoro hanno segnato la vita della comunità isolana. L'esposizione resterà aperta fino all'8 ottobre. Nello stesso tempo a Neresine, presso la Galleria Uglia Ratuoric nel vecchio frantoio, è stata inaugurata la mostra Linea dello spazio del pittore grafico Dragutin Dado Kovacevic. I calciatori del Lussino aprono il campionato con una vittoria. I calciatori del Lussino Loschin hanno aperto con successo una nuova stagione della prima lega calcistica regionale. Sul campo di Cigale hanno superato il Draga di Moschiena per 2-0. Le reti sono state messe a segno da Kevin Callan e Adrian Guardian, regalando al Loschin Lussino i tre primi punti della stagione. Il torneo di pallanuoto Dobri Dupin, il Tursiope, raduna ancora giovani promesse europee. Si è conclusa a Lussin Piccolo un'altra riuscita edizione del torneo internazionale di pallanuoto Dobri Dupin, il Delfino, il Tursiope. Al torneo hanno partecipato squadre giovanili provenienti dalla Croazia e da diversi paesi europei. Il titolo è andato nuovamente alla squadra fiumana Primorie. Nel corso di tre giornate sono stati disputati numerosi incontri, confermando Cigale come punto di riferimento per la pallanuoto giovanile europea. Settembre a Lussino all'insegna del teatro per ragazzi. Questo fine settimana prende il via il mese del teatro per l'infanzia, con un nuovo programma pensato per il pubblico più giovane. Il primo spettacolo, La Volpe e il Corvo, del Teatro Arnarancia, andrà in scena sabato alle ore 19 a Lussin Grande, seguito da un laboratorio creativo per bambini. Nel corso di settembre seguiranno gli spettacoli I Tre Porcellini e Romeo e Giulietta Error 404. Restando in tema del Festival L'Ossinava, prosegue già domani con la conferenza Il cibo a bordo, tenuta dalla storica Irena Dlaka presso il Museo della Possiomeno, a partire dalle ore 19. Restano attive le escursioni gratuite Giro della Baia, ideali per scoprire l'insenatura di Lussin Piccolo da una prospettiva diversa.
0: Previsioni del tempo.
1: Sereno, soleggiato, vento debole da sud-est, mare quasi calmo. Temperatura dell'aria massima per oggi 33 gradi centigradi, al di sopra della media per questo periodo dell'anno. Temperatura del mare tra 25 e 28 gradi centigradi. Domani prevalentemente sereno, soleggiato con nubi sparse, caldo, allerta giallo per l'ondata del caldo. Per mercoledì hanno annunciato un grande cambiamento del tempo con pioggia e l'annuncio dell'autunno. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, noi per ora ci fermiamo qui e con un pensiero: con il coraggio arrivi lontano, con la gentilezza arrivi ovunque. Noi vi auguriamo un bellissimo inizio di questa nuova settimana con un sorriso che sia serena per tutti. A risentirci.
0: Il notiziario
2: 92.8. Siete in ascolto della radio Loshin e radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Ogni amore sembra diverso dall'altro, alla fine.
4: Inizio sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa ne spendiamo il cielo.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana. Siamo con voi con il giornale radio del 7 settembre, lunedì. Oggi il sole è sorto alle 6:31 minuti e tramonterà alle 19:28 minuti. Il giorno durerà oggi 12:57 minuti, la notte 11:03 minuti. Oggi è il 250° giorno del 2026. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Regina di Alise. E questa è una panoramica sulle notizie, le informazioni, le attualità sulla nostra isola e sulle nostre isole. Inizia il nuovo anno scolastico, guidatori, prudenza vicino alle scuole. Per gli alunni di tutta la Croazia è iniziato stamattina il nuovo anno scolastico. Dopo il rientro dei più piccoli negli asili la scorsa settimana, oggi i banchi sono tornati a riempirsi di alunni delle elementari e delle superiori. Alla scuola elementare Mario Martinoli ci sono 63 i bambini nuovi iscritti di quest'anno, 48 nella sede centrale di Lussin Piccolo, 8 nella sezione periferica di Lussin Grande, 4 a Sansego, 3 a Neresine. Con la ripresa delle lezioni aumenta la presenza di pedoni sulle strade. La polizia raccomanda quindi massima attenzione, in particolare in prossimità delle scuole, sulle strisce pedonali e fermate degli autobus. I bambini della prima elementare affrontano per la prima volta la circolazione stradale in autonomia. Si invitano pertanto i conducenti ad adeguare la velocità e a moderare l'andatura. La cerimonia di benvenuto per gli alunni della prima elementare nella sede centrale di Lussin Piccolo era oggi, questa mattina alle 11:30. Restando in tema bambini, il mese del teatro per l'infanzia porta 3 fine settimana di spettacoli e divertimento per i più piccoli. Nel mese di settembre Lussin Piccolo e Lussin Grande si trasformano in un grande palcoscenico a cielo aperto per i più giovani. Inizia il mese del teatro per l'infanzia. Rassegna che attraverso le 3 rappresentazioni, laboratori creativi e diverse attività collaterali intende avvicinare i bambini alla magia teatrale. Il cartellone si apre il 12 settembre a Lussin Grande con La Volpe e il Corvo, proseguirà il 19 settembre a Lussin Piccolo con i 3 Porcellini e si concluderà il 20 settembre nuovamente a Lussin Grande con Romeo e Giulietta. Oltre alle recite, i bambini troveranno laboratori didattici, spazi gioco con i mattoncini Lego, teatrini di marionette, libretti di sala, spille, diplomi e altre sorprese. La rassegna è promossa dal Cinema di Lussin Grande, Associazione Relief, Università Popolare Aperta di Lussin Piccolo e Città di Lussin Piccolo. L'appuntamento inaugurale è fissato per sabato 12 settembre alle ore 19 a Lussin Grande con La Volpe e il Corvo. Il Primorie difende il titolo al torneo internazionale Dobrý Dupín. Il Primorie di Fiume si è aggiudicato la 22esima edizione del torneo internazionale di pallanuoto Dobrý Dupín, disputatasi lo scorso fine settimana a Lussin Piccolo. I fiumani hanno difeso il successo dell'anno scorso superando in finale gli ungheresi della BVSC di Budapest per 8-5. I padroni di casa, Lussino, hanno chiuso la manifestazione al 10° posto. Negli spareggi per il piazzamento hanno superato il Marsonia 9-5, per poi cedere ai rigori contro il Graz. Il miglior giocatore del torneo è stato eletto ancora una volta Luka Nikolic Malora e miglior portiere Bence Hidas, mentre il titolo di capocannoniere è andato a Miha Katic, con 32 reti all'attivo. Il torneo si è tenuto dal 4 al 6 settembre nella Baia di Cigale a Lussin Piccolo. Il club di calcio Lushin apre il campionato con una vittoria. Esordio vincente per i calciatori del Lussino nella nuova stagione della prima lega calcistica regionale. Davanti al pubblico di casa a Cigale, i lussignani hanno battuto il Draga di Moschiena con il risultato 2-0, conquistando i primi 3 punti in classifica. L'incontro, valido per la prima giornata del campionato, si è disputato domenica sul campo sportivo di Cigale a Lussin Piccolo. Sabato 5 settembre, con il bellissimo tempo, è iniziato il festival Lossinava, con le vele lussignane intorno al mondo, che ha attirato ancora una volta numerosi visitatori a Lussin Piccolo e Lussin Grande. Il festival si è aperto con la sfilata delle maggioreste di Lussino, dell'orchestra Fiati Josip Cashman e dei partecipanti alla regata di Passere a Remi. Si sono svolte inoltre regate di imbarcazioni tradizionali, dimostrazioni degli antichi mestieri marinareschi e a Lussin Grande tutto è finito con il concerto del gruppo TBF. Lossinava prosegue anche questa settimana con una serie di appuntamenti. Da oggi sono iniziati i giri in barca nella baia di Cigale, ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 21, mentre domani davanti al Museo della Possiomeno aprirà il Lossinava Point con laboratori, dimostrazioni marinaresche e vendita di prodotti tipici locali. Nell'ambito del Lossinava sono inaugurate due nuove mostre. Presso la Galleria Frizzi del Museo di Lussino è stata inaugurata la mostra Storie esemplari in scatola dell'artista Slavko Krunic. Il ciclo di ritratti si ispira alla storica fabbrica di pesce lussignana, Fobrica, e alle persone che con il loro lavoro hanno segnato la vita della comunità isolana. L'esposizione resterà aperta fino all'8 ottobre. A Neresine, presso la Galleria Uglia Ratuoric, nel vecchio frantoio, è stata inaugurata la mostra Linea dello spazio del pittore grafico Dragutin Dado Kovacevic. I visitatori possono ammirare opere minimaliste che esplorano il rapporto tra linea, colore e spazio. E la mostra rimarrà aperta fino al 26 settembre. Domani 8 settembre la Chiesa Cattolica festeggia la Natività della Beata Vergine Maria ed è il compleanno della nostra Chiesa parrocchiale. Le sante messe sono alle ore 7:30 della mattina e alle ore 19 si celebrerà la Santa Messa Solenne. Un annuncio: la comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza una gita in pullman in Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma, Ferrara dall'8 all'11 ottobre di quest'anno. Viaggio in pullman, sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle, servizio di mezza pensione, visite guidate, ingresso al Museo Ferrari e degustazione del parmigiano reggiano. Per prenotare, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 099-327-4320 oppure scrivere a cirlussinpiccolo@gmail.com. Un altro annuncio, questa volta dal club di pallacanestro Jadranka. Il club di pallacanestro Jadranka apre dal 7 settembre, dunque da oggi, le iscrizioni alla propria scuola di basket per bambine e bambini dalla prima alla quinta classe della scuola elementare. Gli allenamenti si terranno il martedì alle 17:30, il giovedì alle 18:30 e il venerdì alle 18. La società invita tutti gli studenti interessati a unirsi al gruppo per apprendere i fondamentali dello sport, sviluppare lo spirito di squadra ed entrare a far parte di un club che da decenni cresce generazioni di cestisti lussignani. Tutte le informazioni e le iscrizioni sono disponibili contattando il responsabile Želimir Kovacevic al numero 098 952 6301. Almanacco del giorno 7 settembre. Accadde nel 1927, primo televisore elettronico della storia inventato dall'americano Philo Farnsworth. Nel 1929 nasce lo Stato della Città del Vaticano, la nazione più piccola e più ricca del mondo. Tra i nati famosi, nel 1867 nasce Marie Curie, chimica, fisica e matematica polacca naturalizzata francese. Tra i scomparsi famosi nel 2005 muore Sergio Endrigo, cantante italiano. Almanacco musicale, nel 1967 Adriano Celentano è primo in classifica con Azzurro. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui come di solito. Terminiamo con un pensiero, questa volta con un proverbio che dice: chi semina vento raccoglie tempesta, ma c'è chi si stupisce quando inizia a piovere. Buona serata.
0: E il notiziario. Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussin Piccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni meteo per domani dicono che sarà prevalentemente sereno con nubi sparse, soleggiato, caldo, le temperature al di sopra della media per questo periodo dell'anno, allerta gialla per l'ondata di caldo. Poi per mercoledì cambiamento del tempo con pioggia e annuncio dell'autunno.
0: Previsioni del tempo.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della Redazione Italiana. Siamo con voi con l'ultimo notiziario in lingua italiana del 7 settembre, lunedì. Oggi è il 250° giorno del 2026. Il sole è sorto alle 6:31 ed è tramontato già 2 minuti fa alle 19:28 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi Santa Regina di Alise. Iniziamo una nuova settimana con un sorriso, che sia serena per tutti. E queste sono le attualità locali. Oggi è iniziato il nuovo anno scolastico per gli alunni delle scuole elementari e le medie superiori. È iniziato un nuovo anno scolastico. Alla scuola elementare Mario Martinolic sono 63 gli alunni iscritti quest'anno alla prima classe, 48 a Lussin Piccolo, 8 a Lussin Grande, 4 a Sansego, 3 a Neresine. La polizia invita nuovamente gli automobilisti alla massima prudenza in prossimità di scuole, attraversamenti pedonali e fermate dell'autobus, in particolare negli orari di entrata e uscita dei alunni. Lussinava, il festival è stato inaugurato sabato scorso con le vele lussignane intorno al mondo. Sabato si è aperta con la sfilata delle majoresse dell'orchestra Fiatti dei partecipanti alla regata di Passere a Remi. Al pomeriggio ci sono state le regate con i Mastelli, dimostrazione degli antichi mestieri, marinareschi e il concerto del gruppo TBF. Lussinava prosegue anche questa settimana con una serie di appuntamenti. Da oggi riprende il giro per la baia, alla mattina dalle 9 alle 12 e al pomeriggio dalle 18 alle 21. Da domani, davanti al Museo della Possiomeno, apre il Lussinava Point, con laboratori, dimostrazioni marinaresche e vendita di prodotti tipici locali. Le due mostre che sono state inaugurate nell'ambito della Lussinava, presso la Galleria Frizzi, Storie esemplari in scatola. Il ciclo di ritratti si ispira alla storica fabbrica di conserve lussignana. A Neresine, nella Galleria Ugliara Tuoric, nel vecchio frantoio, è stata inaugurata la mostra Linea nello spazio. Domani la Chiesa Cattolica festeggia la Natività della Beata Vergine Maria ed è il compleanno della nostra Chiesa parrocchiale. Le sante messe saranno alle 7:30 della mattina e alle ore 19 si celebrerà la Santa Messa solenne. La comunità degli italiani di Lussin Piccolo organizza una gita in Pullman in Emilia-Romagna, Bologna, Modena, Parma, Ferrara dal 8 all'11 ottobre di quest'anno. Viaggio in Pullman, sistemazione in alberghi 3 o 4 stelle, servizio di mezza pensione, visite guidate, ingresso al Museo Ferrari e degustazione del parmigiano reggiano. Per prenotare, chiamare o mandare un messaggio WhatsApp al 099 327 4320 oppure scrivere a cillussinpiccolo@gmail.com.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, martedì 8 settembre. Prevalentemente sereno, soleggiato, con nubi sparse. Caldo, il caldo, le temperature sono al di sopra della media per il periodo dell'anno. Allerta gialla per l'ondata del caldo. Per mercoledì poi cambiamento del tempo con pioggia e il primo annuncio dell'autunno. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Terminiamo con un proverbio giapponese. La vera felicità non è avere tutto, ma saper apprezzare ciò che si ha. A risentirci.
0: E il notiziario.
2: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti. Raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, li faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più.